0: Sardinha. Sono a Francisco Bussada, Vila Franca.
1: Sono a Margada, Vivero.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta